armisti, lanza mia cacisti. Bulla laftandi, sisi faranisti, lanza mia cacisti, farusu mi die. Ninni nai changi, tuisa kuniti. Asa casa da visti, marubenu tarekiati. Bulla laftandi, asa casa da visti, marubenu tavelati. Farusu mitie, fau mangiran razi.